0: Radio Studio X.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X. Amici di Radio Studio X, benvenuti al grande spettacolo dei Lords of the Funk, che per oggi incontrano la musica house, per scoprire che moltissimi pezzi sono derivati direttamente dal funky. Si comincia United Nations con la versione house del grandissimo Quincy Jones.

I red carpet invece provenienti dal Belgio, oltre al consueto duo di DJ producer, comprendono anche una cantante, Ramona Corber, e anche loro andranno a toccare i vertici delle classifiche sia europee che USA con questa molto incalzante All Right.

inizia anche lui nel lontano 1976 come DJ in una discoteca di Amsterdam, per poi trasformarsi in epoca house in un producer di successo, in The Evening.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
1: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica. Un'ora di notizie provenienti da diverse parti del mondo, notizie divertenti, incredibili, strampalate, stravaganti, insomma, gli aggettivi potrebbero essere tantissimi, perché i nostri simili ci stupiscono.

dicono sempre. Oggi parleremo di bollette telefoniche salate, ma che dico salate? Salatissime! Di un monaco robot, di un furbetto che sul lavoro ha fatto una cosa che non doveva fare, un agente di polizia, una donna impazzita, suppongo, che ha lanciato banconote dalla finestra, ma questo è solo un piccolo anticipo, perché non saranno solo queste notizie, ma tante altre ancora. Quindi cominciamo il Buongiorno in Musica con gli LTD e You Come First at Last.

Parliamo subito di roaming, così ci togliamo il pensiero. Il roaming, questo sconosciuto per modo di dire. Il roaming è quella cosa che terrorizza chi va all'estero e ha un cellulare, perché se ti connetti a un operatore locale e non hai un pacchetto, ti costa l'occhio della testa, anzi tutti e due. Ed è quello che è successo ad una famiglia britannica in vacanza in Marocco. Durante il soggiorno il padre ha ricevuto una bolletta telefonica di 25.000 euro dalla sua compagnia telefonica e pensava si trattasse di un errore. Una volta a casa però è arrivata una seconda bolletta, altrettanto salata, di 23.000 euro, e siamo già a 48.000. Ma cos'era successo? Era stato vittima di un hacker? No. O forse sì, l'hacker era la figlia, perché aveva usato il telefono occasionalmente per andare a curiosare su TikTok, ma per un totale di ben 8 ore. Un caso che ha avuto naturalmente una risonanza mediatica, e grazie proprio a questo che la compagnia telefonica ha deciso di rivedere la posizione e alla fine ha rinunciato a questa fattura di 48.000 euro. Questa volta è andata bene, però se ci ricascano non credo che l'operatore telefonico sarà di nuovo così magnanimo. Ai ai ai, questi telefonini che talvolta causano più danni della grandine. Eh sì, perché vengono utilizzati in maniera non corretta. Comunque lasciamo da parte l'argomento telefonino e continuiamo con Gonna Lose My Heart.

Ma roba da matti quello che si può fare oggi con la tecnologia. Parliamo di robot. Dopo Robocop, non ha niente a che vedere, abbiamo Buddaroid. Che cos'è un Buddaroid? È un monaco robot dotato di intelligenza artificiale, presentato da alcuni ricercatori giapponesi, secondo i quali è in grado di fornire consigli spirituali e forse un giorno anche risolvere, perché no, la carenza di monaci. Chissà se nel futuro riusciranno a risolvere questo problema. Noi intanto però non ce ne occupiamo, perché andiamo avanti con la nostra scaletta, e più esattamente con la Formula 3 e questo folle sentimento.

Chissà se in futuro nel Buongiorno in Musica le notizie avranno come argomento esclusivamente la intelligenza artificiale, perché andando di questo passo sarà proprio così. Anche la prossima notizia parla di questo, ebbene sì. E parliamo di Gesù Cristo. Per secoli miliardi di cristiani hanno sognato di conversare con il Signore Salvatore Gesù Cristo, anche solo per pochi secondi. Ora è possibile perché l'azienda tecnologica Just Like Me sta usando l'intelligenza artificiale per rendere finalmente questo sogno realtà, o quasi. Secondo questa azienda, il Gesù intelligenza artificiale è un mentore moderno fondato sull'amore, progettato per ispirare, guidare e incoraggiare chiunque cerchi supporto nella vita quotidiana. Ma quanto costa? Perché non è gratuito. Pagando $1.99 al minuto, oppure $49.99 per 45 minuti di conversazione con Jesus AI, gli utenti possono effettuare videochiamate con un avatar digitale di Gesù Cristo basato sull'interpretazione del Messia da parte dell'attore Jonathan Rumi nella serie televisiva The Chosen. Le inventano proprio di tutti, e comunque sono sicura che ha avuto molti seguaci questa iniziativa, senza dubbio.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Basta parlare dell'intelligenza artificiale, ma parliamo di un fesso che poi probabilmente si aggiudicherà anche la mia medaglia virtuale. Regno Unito. Un sergente di polizia è stato licenziato per aver utilizzato una cornice per appesantire i tasti del suo computer portatile. Ma perché avrebbe fatto questa cosa? Per consentire al portatile di non entrare in modalità stand-by, cioè in sospensione, così dava la falsa impressione che stesse lavorando da casa. L'hanno beccato, naturalmente, altrimenti non avrei dato la notizia. Il sergente X è stato licenziato senza preavviso, bandito dalla polizia e da altre forze dell'ordine, dopo che un'udienza ha stabilito che il suo comportamento costituiva una grave cattiva condotta. È un ennesimo furbetto, che stavolta però non gli è andata molto bene. Per quanto riguarda la musica, adesso è la volta della THP Orchestra con Fighting on the Side of Love.

È il momento di passare alla cover, siamo a metà programma. Buongiorno e musica da Radio Studio X, vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti, curiose e strampalate Sabrina. La cover di oggi non è la cover perché ascoltiamo l'originale del 1982. 3 anni dopo questa canzone fu riproposta da Dionne Warwick. Noi però l'ascoltiamo nella versione originale di Rod Stewart, That's What Friends Are For.

A me non dispiace la versione originale, tutt'altro, però devo aggiungere una cosa, che quella di Dionne Warwick, che è stata registrata invece 3 anni dopo, nel 1985, era stata registrata insieme a Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder, con un preciso scopo, quello di raccogliere fondi per la ricerca contro l'AIDS. Termina il momento della cover e proseguiamo con i Cool Notes e Star of the Show.

Andiamo in Cina per parlare di una pazza, una donna pazza che ha buttato i soldi letteralmente dalla finestra, ma davvero, proprio dalla finestra. È accaduto nella città di Shantou, dove una donna ha improvvisamente iniziato a lanciare manciate di banconote da $1000 di Hong Kong, quindi 100 euro più o meno, dalla finestra del suo appartamento, scatenando un caos incredibile. Per ragioni ancora ignote, pare che la donna abbia gettato via un totale di quasi 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 215 mila euro. Non è tantissimo, però neanche poco. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per cercare di ristabilire l'ordine, ma senza successo comunque, perché le persone si sono appropriate delle banconote, benché le forze dell'ordine abbiano intimato loro di renderle. Sì, come no. La domanda sorge spontanea: perché? Probabilmente impazzita, forse perché voleva liberarsi di denaro che scottava. Ma queste sono solo congetture. Naturalmente, come sempre, spetterà alla polizia trovare il motivo e il colpevole. Noi nel frattempo continuiamo con la nostra musica. Se ci saranno aggiornamenti, io naturalmente vi terrò al corrente. E intanto ascoltiamo Neck. Laura non c'è.

quando si fanno delle prenotazioni, aeree, treno, insomma viaggi, bisogna fare molta attenzione e leggere attentamente. Quello che non è stato fatto invece da alcuni passeggeri che hanno acquistato un biglietto che pensavano fosse aereo, ma solo una volta in viaggio hanno scoperto che il loro volo in realtà non era un volo ma un viaggio in autostrada in autobus. Questo è successo negli Stati Uniti. La compagnia aerea American Airlines offre un servizio Landline, cioè utilizza autobus di lusso per sostituire alcune tratte aeree al corto raggio, collegando aeroporti regionali. Purtroppo però alcuni passeggeri non hanno letto bene. Si sono recati in aeroporto, hanno passato i controlli di sicurezza, sono arrivati al gate e invece di salire su un aereo sono stati indirizzati su un autobus parcheggiato in pista.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Questa notizia dell'incredibile, per modo di dire, credibilissima anzi, un carico di circa 12 tonnellate di barrette KitKat, cioè 414.000 pezzi, in una edizione speciale dedicata alla Formula 1 è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo in Polonia, cioè mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Un furto misterioso lungo un percorso di oltre 1300 chilometri. Dopo giorni di ricerche sono riusciti a recuperare il tutto, perché l'azienda ha confermato il ritrovamento sia del camion che del carico, ma la dinamica resta ancora un enigma. L'azienda ha reso noto che ogni barretta è comunque dotata di un codice a barre, quindi facilmente identificabile. Sfido chiunque a scansionare il codice a barre di oltre 400.000 barrette, ma probabilmente i vertici di questa azienda avrebbero poi dato l'incarico a qualcuno di cercare i KitKat. Vabbè, tutto bene quel che finisce bene, e quindi continuiamo con la nostra musica. E poi l'ultima notizia che riguarda un robot, l'avevo quasi dimenticata, mi stava sfuggendo.

Pensavo di aver dato tutte le notizie riguardanti robot e intelligenza artificiale, ma non era così, questa me l'è andata nel dimenticatoio. Comunque rimedio subito, perché con questa che concludiamo il Buongiorno Musica di oggi, parlando di un robot scaccia cinghiali. Cinghiali in Polonia, in una zona della Polonia la loro presenza è veramente massiccia, e a risolvere il problema è intervenuto Edward Warkocki, che è un robot umanoide dotato di sensori, telecamere e sistemi di riconoscimento vocale, impegnato a rincorrere un gruppo di cinghiali e tenerli lontani dalle zone residenziali. Ecco, magari si può risolvere così il problema dei cinghiali che affligge anche molte città italiane. Comunque, provare per credere, andate su internet e cercate robot Varsavia che rincorre i cinghiali e vedrete questo video abbastanza, direi, anzi molto esilarante.

0: Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, musica para todos en todo el mundo. Un saluto a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una

0: spiaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato? Trailers in FM.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 2 minuti, un libro.
1: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo. Three DJ Kings in
4: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:31.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea San Pietro in Vico e convogli percorrenti la tratta Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti, provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato? Trailers in FM.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Girls e questa Little Loving Keeps the Doctor Away, che faceva parte del loro secondo album pubblicato nel 1979. Per quanto riguarda questo duo, marito e moglie, che realizzano tre album tra il 1978 e il 1980, e una serie di canzoni andarono molto forte. Questa forse è quella di maggiore successo per inaugurare ovviamente gli anni 70, a ritmo veramente molto disco. E talmente disco che adesso cambiamo un attimino e rallentiamo decisamente, perché andiamo sul soul, grazie a uno dei numeri uno del soul, Mr. Stevie Wonder, e questo brano decisamente direi intrigante del 1972 dal titolo Superstition.

Notevole brano, faceva uso del clavinet, uno strumento musicale che andò molto forte negli anni 70, ora è un po' stato dimenticato, un bel pianoforte questo. E naturalmente con Stevie Wonder, che certo non c'è bisogno di commentarlo, insomma è veramente uno dei più grandi personaggi della storia della musica. Lui, ricordiamo, è nato nel 1950, quindi la sua carriera è iniziata veramente prestissimo, visto che il suo primo album lo realizzò nel 1962, quindi fate due conti, all'età di appena 12 anni. E nel frattempo ha realizzato ben 31 album tra il 1962 e l'ultimo, non so esattamente la data, ma credo non sia neanche poi di molto tempo fa. Adesso andiamo con Wild Cherry, Play the

Un successone del 1976 rimane il più grande successo per questa formazione, Wild Cherry, canzone che fu scritta da Rob Parisi nell'anno appunto del 1976 e che ebbe un grandissimo successo un po' in tutto il mondo. Solamente negli Stati Uniti vendette oltre 2,5 milioni di copie, quindi veramente direi un ottimo risultato. Adesso andiamo avanti con i Double Exposure. Qui andiamo su qualcosa di più sofisticato, per così dire, grazie a questa bella produzione per Soul Soul Records. Double Exposure con I Got the Heart for Ya.

E tra i brani più funky per questa formazione, visto che loro si dedicavano prevalentemente al genere soul, quindi una fusione fra salsa, disco e soul. Questo è il nome proprio soul, viene proprio da queste tre parole combinate insieme praticamente. Erano un quartetto che si formò a Filadelfia nel 1968, tra altre cose all'inizio furono chiamati come United Image e registravano erano legati all'etichetta Stax Records, ma in questo periodo non credo che realizzarono degli album, comunque bisognerebbe controllare. Successivamente comunque passarono al soul nel 1976 e lì realizzarono tre album, uno più bello dell'altro. Andiamo adesso con la musica afro dei primi anni 70 con il Titanic, questa è Sultana.

afro inizio anni 70, dove troviamo tutte le percussioni acustiche, qui non c'è niente di elettronico e spesso la presenza dell'organo Hammond che faceva direi la differenza, eh? I Titanic, appunto, con Sultana, canzone che dicevo fu poi anche ripresa da un gruppo belga a metà degli anni 80, i Neon.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Grande potenza c'è in questo pezzo, grazie anche alla versione disco mix a cura di François Kevorkian, che era un famoso DJ che veramente si occupò di tantissime produzioni negli anni 80. Una produzione a cura di Vanda & Young per quanto riguardano questo gruppo, che fece un grandissimo successo proprio con questa canzone. Flash and the Pan, appunto, si erano formati, ricordiamo, in Australia, ed era un gruppo dedicato alla New Wave e dintorni. Questo forse è un brano forse più danzereccio fra tutte le produzioni che hanno fatto loro, molto attivi tra il 1978 e il 1992. Questo sicuramente è il brano che almeno qui in Italia ha funzionato più di tutti. Continuiamo un po' con la musica pop internazionale, perché a questo punto abbiamo una versione disco mix meravigliosa, anche in questo caso un hit che andò veramente alla grande. È molto bello anche l'introduzione di questo disco mix, quasi mi dispiace parlarci sopra, ma vabbè, bisogna dire due parole. Intanto il titolo della canzone, We Close Our Eyes, e l'ascoltiamo appunto, come già detto, in versione a disco mix. Sentite che introduzione meravigliosa.

grandissimo successo anche qui in Italia per quanto riguardavano questo duo Peter Cox e Richard Drummy, così si facevano chiamare, informazione i Go West, che realizzarono 6 album tra il 1985 e l'ultimo pubblicato nel 2008. Comunque questa è la canzone diciamo a cui si deve il grande successo di loro, appunto We Close Our Eyes, e anche un altro brano comunque funziona abbastanza bene dal titolo Call Me. E a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora formazioni degli anni 80 di grande successo in quell'epoca. Noi in questo caso ci ascoltiamo la versione disco mix originale, forse ancora più interessante il remix, che comunque abbiamo già pubblicato qualche volta.

eccoli qua, al pari dei Go West, anche in questo caso erano praticamente, vediamo un po', non vorrei sbagliare, fossero un duo, ma forse no, vi sono sbagliato, era un quartetto, gli Hong Kong Syndicate, con un certo Gerd Gründer, Gerd Blatz, Hans Smith e anche Herdy Muller. E appunto loro realizzarono quattro album tra il 1982 e il 1987. La canzone sicuramente più famosa di loro è proprio questa, Too Much, ma anche un altro brano funzionò molto bene anche nelle nostre discoteche, quello che risale, non vorrei sbagliare, intorno al 1986-87. E vediamo un po' un attimino, perché a questo punto facciamo un salto in Inghilterra, ci siamo occupati di diverse nazioni, naturalmente mancava l'Inghilterra, e in Inghilterra c'era un trio, Stock Aitken Waterman, che faceva dischi a palate, uno dietro l'altro, naturalmente creando tanti artisti e anche diversi gruppi come questi Dead or Alive, che veramente fece un grande successo con tanti hit, cominciando da You Spin Me Round, ma anche questa

dagli stessi produttori di Sinitta, dagli stessi produttori, ma potrei fare una lista talmente lunga che è una cosa incredibile, Kylie Minogue, Rick Astley, c'erano anche questi Dead or Alive che realizzarono un album Yachtquake nel 1985 che ebbe veramente un grandissimo successo e all'interno del quale trovavano tutta una serie di hit tra cui You Spin Me Round, appunto questa Lover Come Back To Me, anche In Too Deep, sono tutti pezzi che funzionano molto bene. E su questo stile un po' elettronico, ancora una volta in Inghilterra, abbiamo i Bronski Beat con Hit The Perfect Beat.

0: ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso...
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti, provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
7: Radio

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno dal Radio Studio X, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica. Un'ora di notizie provenienti da diverse parti del mondo, notizie divertenti, incredibili, strampalate, stravaganti, insomma, gli aggettivi potrebbero essere tantissimi, perché i nostri simili ci stupiscono sempre. Oggi parleremo di bollette telefoniche salate, ma che dico salate? Salatissime! Di un monaco robot, di un furbetto che sul lavoro ha fatto una cosa che non doveva fare, un agente di polizia, una donna impazzita, suppongo, che ha lanciato banconote dalla finestra, ma questo è solo un piccolo anticipo, perché non saranno solo queste notizie ma tante altre ancora. Quindi cominciamo il Buongiorno in Musica con gli LTD e You Come First at Last.

Parliamo subito di roaming, così ci togliamo il pensiero. Il roaming, questo sconosciuto per modo di dire. Il roaming è quella cosa che terrorizza chi va all'estero e ha un cellulare, perché se ti connetti a un operatore locale e non hai un pacchetto, ti costa l'occhio della testa, anzi tutti e due. Ed è quello che è successo ad una famiglia britannica in vacanza in Marocco. Durante il soggiorno il padre ha ricevuto una bolletta telefonica di 25.000 euro dalla sua compagnia telefonica e pensava si trattasse di un errore. Una volta a casa però è arrivata una seconda bolletta, altrettanto salata, di 23.000 euro. Siamo già a 48.000. Ma cos'era successo? Era stato vittima di un hacker? No. O forse sì, l'hacker era la figlia, perché aveva usato il telefono occasionalmente per andare a curiosare su TikTok, ma per un totale di ben 8 ore. Un caso che ha avuto naturalmente una risonanza mediatica, e grazie proprio a questo che la compagnia telefonica ha deciso di rivedere la posizione e alla fine ha rinunciato a questa fattura di 48.000 euro. Questa volta è andata bene, però se ci ricascano non credo che l'operatore telefonico sarà di nuovo così magnanimo. Ai ai ai, questi telefonini che talvolta causano più danni della grandine. Eh sì, perché vengono utilizzati in maniera non corretta. Comunque lasciamo da parte l'argomento telefonino e continuiamo con Gonna Lose My Heart.

Ma roba da matti quello che si può fare oggi con la tecnologia. Parliamo di robot. Dopo Robocop, non ha niente a che vedere, abbiamo Buddaroid. Che cos'è un Buddaroid? È un monaco robot dotato di intelligenza artificiale, presentato da alcuni ricercatori giapponesi, secondo i quali è in grado di fornire consigli spirituali e forse un giorno anche risolvere, perché no, la carenza di monaci. Chissà se nel futuro riusciranno a risolvere questo problema. Noi intanto però non ce ne occupiamo, perché andiamo avanti con la nostra scaletta, e più esattamente con la Formula 3 e questo folle sentimento.

Chissà se in futuro nel Buongiorno in Musica le notizie avranno come argomento esclusivamente la intelligenza artificiale, perché andando di questo passo sarà proprio così. Anche la prossima notizia parla di questo, ebbene sì. E parliamo di Gesù Cristo. Per secoli miliardi di cristiani hanno sognato di conversare con il Signore Salvatore Gesù Cristo, anche solo per pochi secondi. Ora è possibile perché l'azienda tecnologica Just Like Me sta usando l'intelligenza artificiale per rendere finalmente questo sogno realtà, o quasi. Secondo questa azienda, il Gesù intelligenza artificiale è un mentore moderno fondato sull'amore, progettato per ispirare, guidare e incoraggiare chiunque cerchi supporto nella vita quotidiana. Ma quanto costa? Perché non è gratuito. Pagando $1.99 al minuto, oppure $49.99 per 45 minuti di conversazione con Jesus AI, gli utenti possono effettuare videochiamate con un avatar digitale di Gesù Cristo basato sull'interpretazione del Messia da parte dell'attore Jonathan Rumi nella serie televisiva The Chosen. Le inventano proprio di tutti, comunque sono sicura che ha avuto molti seguaci questa iniziativa, senza dubbio.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Basta parlare dell'intelligenza artificiale, ma parliamo di un fesso che poi probabilmente si aggiudicherà anche la mia medaglia virtuale. Regno Unito. Un sergente di polizia è stato licenziato per aver utilizzato una cornice per appesantire i tasti del suo computer portatile. Ma perché avrebbe fatto questa cosa? Per consentire al portatile di non entrare in modalità stand-by, cioè in sospensione, così dava la falsa impressione che stesse lavorando da casa. L'hanno beccato, naturalmente, altrimenti non avrei dato la notizia. Il sergente X è stato licenziato senza preavviso, bandito dalla polizia e da altre forze dell'ordine dopo che un'udienza ha stabilito che il suo comportamento costituiva una grave cattiva condotta. È un ennesimo furbetto che stavolta però non gli è andata molto bene. Per quanto riguarda la musica, adesso è la volta della THP Orchestra con Fighting on the Side of Love.

È il momento di passare alla cover. Siamo a metà programma. Buongiorno e musica da Radio Studio X. Vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti, curiose e strampalate Sabrina. La cover di oggi non è la cover, perché ascoltiamo l'originale del 1982. 3 anni dopo questa canzone fu riproposta da Dionne Warwick. Noi però l'ascoltiamo nella versione originale di Rod Stewart, That's What Friends Are For.

A me non dispiace la versione originale, tutt'altro, però devo aggiungere una cosa, che quella di Dionne Warwick, che è stata registrata invece 3 anni dopo, nel 1985, era stata registrata insieme a Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder con un preciso scopo, quello di raccogliere fondi per la ricerca contro l'AIDS. Termina il momento della cover e proseguiamo con i Cool Notes e Star of the Show.

Andiamo in Cina per parlare di una pazza, una donna pazza che ha buttato i soldi letteralmente dalla finestra, ma davvero, proprio dalla finestra. È accaduto nella città di Shantou, dove una donna ha improvvisamente iniziato a lanciare manciate di banconote da $1000 di Hong Kong, quindi 100 euro più o meno, dalla finestra del suo appartamento, scatenando un caos incredibile. Per ragioni ancora ignote, pare che la donna abbia gettato via un totale di quasi 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 215 mila euro. Non è tantissimo, però neanche poco. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per cercare di ristabilire l'ordine, ma senza successo comunque, perché le persone si sono appropriate delle banconote, benché le forze dell'ordine abbiano intimato loro di renderle. Sì, come no. La domanda sorge spontanea: perché? Probabilmente impazzita, forse perché voleva liberarsi di denaro che scottava. Ma queste sono solo congetture, naturalmente, come sempre spetterà alla polizia trovare il motivo e il colpevole. Noi nel frattempo continuiamo con la nostra musica, se ci saranno aggiornamenti io naturalmente vi terrò al corrente, e intanto ascoltiamo Neck, Laura non c'è.

quando si fanno delle prenotazioni, aeree, treno, insomma viaggi, bisogna fare molta attenzione e leggere attentamente. Quello che non è stato fatto invece da alcuni passeggeri che hanno acquistato un biglietto che pensavano fosse aereo, ma solo una volta in viaggio hanno scoperto che il loro volo in realtà non era un volo ma un viaggio in autostrada in autobus. Questo è successo negli Stati Uniti. La compagnia aerea American Airlines offre un servizio Landline, cioè utilizza autobus di lusso per sostituire alcune tratte aeree a corto raggio collegando aeroporti regionali. Purtroppo però alcuni passeggeri non hanno letto bene. Si sono recati in aeroporto, hanno passato i controlli di sicurezza, sono arrivati al gate e invece di salire su un aereo sono stati indirizzati su un autobus parcheggiato in pista.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Questa notizia dell'incredibile, per modo di dire, credibilissima anzi, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, cioè 414.000 pezzi, in una edizione speciale dedicata alla Formula 1 è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo in Polonia, cioè mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Un furto misterioso lungo un percorso di oltre 1300 chilometri. Dopo giorni di ricerche sono riusciti a recuperare il tutto, perché l'azienda ha confermato il ritrovamento sia del camion che del carico, ma la dinamica resta ancora un enigma. L'azienda ha reso noto che ogni barretta è comunque dotata di un codice a barre, quindi facilmente identificabile. Sfido chiunque a scansionare il codice a barre di oltre 400.000 barrette, ma probabilmente i vertici di questa azienda avrebbero poi dato l'incarico a qualcuno di cercare i Kit Kat. Vabbè, tutto bene quel che finisce bene, e quindi continuiamo con la nostra musica. E poi l'ultima notizia che riguarda un robot, l'avevo quasi dimenticata, mi stava sfuggendo.

Pensavo di aver dato tutte le notizie riguardanti robot e intelligenza artificiale, ma non era così, questa me l'è andata nel dimenticatoio. Comunque rimedio subito, perché con questa che concludiamo il Buongiorno Musica di oggi, parlando di un robot scaccia cinghiali. Cinghiali in Polonia, in una zona della Polonia la loro presenza è veramente massiccia, e a risolvere il problema è intervenuto Edward Warkocki, che è un robot umanoide dotato di sensori, telecamere e sistemi di riconoscimento vocale, impegnato a rincorrere un gruppo di cinghiali e tenerli lontani dalle zone residenziali. Ecco, magari si può risolvere così il problema di cinghiali che affligge anche molte città italiane. Comunque, provare per credere, andate su internet e cercate robot Varsavia che rincorre i cinghiali e vedrete questo video abbastanza, direi, anzi molto esilarante.

Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo ascoltato i Supertramp con It's Raining Again, ma adesso devo assegnare la medaglia che oggi spetta all'agente di polizia britannico che ha messo una cornice sui tasti del suo portatile affinché non andasse in stand-by e sembrasse che così continuasse a lavorare da casa, ma è stato beccato, è stato licenziato e bandito da tutte le forze dell'ordine, quindi farà altri lavori, spero socialmente utili. E ora l'Imagination con Heart and Soul.

0: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedisco.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Si segnala inoltre fino alle 22 di stasera la chiusura dello svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze a causa di lavori. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78

0: 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento.

0: Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece sempre a causa del traffico intenso in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sempre in Fipili si segnala che fino alle 22 di stasera a causa di lavori rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece scambio di carreggiata a causa di lavori con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece possibili disagi per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento con la 1 e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. In Fipili si segnala che a causa

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano della direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino V.

Street Life. Sì, originale dei Crusaders. Voce quella originale dei Crusaders. Street Life.

0: Questa è Mixing for You.
1: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
0: Arrivano Spinner.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixin for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Siamo anche a finestra insieme a noi, eh?

0: tempo?
1: Torna ancora. Non può mancare in una compilation del genere. Il re del pop torna ancora fra noi. È la sua Off the Wall. Arriva così.

0: e questo è Mixing for You con Pierino V, tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Ecco, questo vi saluto, anche il Finestra vi ha salutato, vi saluta Pierino V, alla prossima puntata di Mixing for You.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia così una nuova puntata di Juice. Io sono DJ Rob Zancanelli. Un'ora di musica mixata qui, da ballare e da cantare.

questo era il primo disco di quest'oggi qui in Juice su Radio Studio X. The Power of Love, Harry Lewis and the News, 1985. Ma rimaniamo in quest'anno perché adesso c'è Cock Robin con The Promise You Made.

Ed allora, amici sintoconnessi, alziamoci un pochino di livello. Andiamo indietro nel tempo, sino al 1979, dove troviamo gli ABBA con Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight.

Ed allora amici sintoconnessi con Radio Studio X, state ascoltando Juice. Era Special Love dei Just Funk dal 1998. Ma adesso andiamo nell'anno 2000, dove troviamo Lady di Mojo. E allora dai che facciamo ballare tutte le spiagge, tutte le piscine. Ci siete? E allora dai che si salta e si canta qui con Juice. Sei sintoconnesso con la radio giusta, Radio Studio X.

qui su questa radio, o per avere i DJ nel tuo evento, nel tuo locale, per festeggiare un qualcosa di speciale. Infoline 338 777 8060, oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app e compilare anche nella sezione dedicata a compilare la playlist per Juice.

Era Restless di Neja, 1998. Ma adesso andiamo nel 1999, dove troviamo un amico, Mario Pew, featuring Mora. Questa è Runaway, 1999.

Si continua a ballare e cantare qui su Radio Studio X. Questo è Juice, il programma che ti spreme tutti i dischi, tutte le vitamine musicali. Sono qui, all'interno di questo programma. E dopo Mario Few, adesso Promised Land, Joe Smooth, 1989.

Premi Ascolta la Radio e ci ascolti sul tuo dispositivo, oltre ai 99.2 dell'FM o in onde medio stereo. Oppure scaricando l'app e da questa compilare la tua playlist ed essere il protagonista qui all'interno di Juice. Ed allora su Radio Studio X continua la musica da ballare e da cantare. Lei si chiama Sylvia Coleman, la canzone All Around the World. L'anno di produzione era il 1994. Dai che ce la balliamo tutta Around the World.

Ed allora andiamo veloci, questo è l'ultimo disco della prima parte di Juice. Quest'oggi viene dal 1992, la canzone si chiama Passion di Network.

0: Radio Studio X. Radio Studio X.
1: Juice,
2: la spremuta musicale di DJ Ro-

Inizia così la parte dedicata alla tua playlist con ZZ Top Lagrange 1973. Questa è la playlist di Tiziano di Livorno. Di lavoro fai pompiere e saluta tutti i colleghi delle caserme. Quindi salutiamo tutti i vigili del fuoco che in questi giorni ci hanno aiutato parecchio con questi incendi.

sei sintoconnesso con Radio Studio X, che la puoi ascoltare oltre il 99.2 dell'FM anche in onde medie, oppure tramite il sito in streaming nella sezione Ascolta la radio, o scarichi l'app dedicata al tuo dispositivo Android e ci ascolti in tutto il mondo. Da lì, nella sezione La playlist di Juice, puoi scriverci le tue tracce e risentirle qui nella seconda parte di Juice, proprio come ha fatto Tiziano di Livorno. Questa è Mad Desire, lui è Gennarov, 1984.

Ed allora, amico Stinto Connesso, ti ricordo che oltre al www.radiostudioix.it il contatto per averci nelle tue serate e nel tuo evento è infoline 338-777-8060. Si continua con la playlist di Tiziano di Livorno e saluta gli amici Valerio, Claudio, Andrea, Roberto, Federica, Simona, Mattia, Christian, Rachele, Eugenia, Romina e Kirka. Ed allora a tutti tutti quanti, buon ascolto con Radio Studio X 99.2 FM.

e Tim Enzo dell'anno 2023. Ricorda molto la versione di Laura. Ma adesso andiamo nel 2014, dove troviamo questa cover di Duran Duran, Psycho Killer.

playlist di Tiziano di Livorno. Facciamo ballare le piscine, facciamo ballare le spiagge. Radio Studio X chiama le piscine, chiama le spiagge. Pronti a muoversi? Perché adesso ci ascoltiamo Titanium di David Guetta e Sia, anno 2011.

David Guetta della playlist di Tiziano, Vigile del Fuoco di Livorno. E allora fai come Tiziano, sii protagonista della tua playlist scrivendo a juice.djrob@gmail.com oppure compilando la sezione dedicata nell'app nella sezione Juice Radio Studio X.

l'ultima traccia di Tiziano, vigile del fuoco di Livorno, era Chica con Danzo e Gigalef, anno 2025. Ringraziamo Tiziano e gli facciamo ancora tanti auguri per il suo compleanno. Salutiamo tutte le caserme, vigili del fuoco d'Italia e d'Europa e del mondo. Ti ricordo che Juice lo ascolti il sabato.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo...
1: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio. Studio X. Amici di Radio Studio X, benvenuti al grande spettacolo dei Lords of the Funk che per oggi incontrano la musica house per scoprire che moltissimi pezzi sono derivati direttamente dal funky. Si comincia United Nations con la versione house del grandissimo Quincy Jones.

italianissima Gala, che scrive insieme a Molella, dall'ottimo album Coming to My Life, tocca i vertici delle classifiche vendendo tantissimo anche questo secondo estratto, Let a Boy Cry.

Muppet invece, provenienti dal Belgio, oltre al consueto duo di DJ producer, comprendono anche una cantante, Ramona Corber, e anche loro andranno a toccare i vertici delle classifiche sia europee che USA con questa molto incalzante All Right.

apparse anche lui nel lontano 1976 come DJ in una discoteca di Amsterdam, per poi trasformarsi in epoca house in un producer di successo, in The Evening.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: With me.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo in fiamme in direzione sud, tra Pio 1 Variante e Firenzuola ci troviamo in galleria. Sempre in A1 verso nord, code a tratti per traffico tra Pio 1 Copralare Firenze Nord e Pio 1 Variante di Valico. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. E arriviamo alla Fipiria, dove troviamo rallentamenti per veicolo fermo in avaria in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato, regolarizzato al momento il traffico altrove. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in occasione dei fuochi di San Giovanni segnaliamo la chiusura domani 24 giugno del ponte Nencioni a Firenze, firmata quest'oggi l'ordinanza che dispone la chiusura del nuovo ponte. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7:30.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Come? Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
19: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 21:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Allegro con The Riles e questa Little Loving Keeps the Daughter Away, che faceva parte del loro secondo album pubblicato nel 1979. Per quanto riguarda questo duo, marito e moglie, che realizzano tre album tra il 1978 e il 1980, e una serie di canzoni andarono molto forte. Questa forse è quella di maggiore successo per inaugurare ovviamente gli anni 70, a ritmo veramente molto disco. E talmente disco che adesso cambiamo un attimino e rallentiamo decisamente, perché andiamo sul soul, grazie a uno dei numeri uno del soul, Mr. Stevie Wonder, e questo brano decisamente direi intrigante del 1972 dal titolo Superstition.

notevole brano, faceva uso del clavinet, uno strumento musicale che andò molto forte negli anni 70, ora è un po' stato dimenticato, un bel pianoforte questo. E naturalmente con Stevie Wonder, che certo non c'è bisogno di commentarlo, insomma è veramente uno dei più grandi personaggi della storia della musica. Lui, ricordiamo, è nato nel 1950, quindi la sua carriera è iniziata veramente prestissimo, visto che il suo primo album lo realizzò nel 1962, quindi fate due conti, all'età di appena 12 anni. E nel frattempo ha realizzato ben 31 album tra il 1962 e l'ultimo, non so esattamente

Un successone del 1976 rimane il più grande successo per questa formazione, Wild Cherry, canzone che fu scritta da Rob Parisi nell'anno appunto del 1976 e che ebbe un grandissimo successo un po' in tutto il mondo. Solamente negli Stati Uniti vendette oltre 2,5 milioni di copie, quindi veramente direi un ottimo risultato. Adesso andiamo avanti con i Double Exposure. Qui andiamo su qualcosa di più sofisticato, per così dire, grazie a questa bella produzione per Soul Soul Records. Double Exposure con I Got the Heart for Ya.

E tra i brani più funky per questa formazione, visto che loro si dedicavano prevalentemente al genere soul, quindi una fusione fra salsa, disco e soul. Questo è il nome proprio soul, viene proprio da queste tre parole combinate insieme praticamente. Erano un quartetto che si formò a Filadelfia nel 1968, tra altre cose all'inizio furono chiamati come United Image. E erano legati all'etichetta Stax Records, ma in questo periodo non credo che realizzarono degli album, comunque bisognerebbe controllare. Successivamente comunque passarono al soul nel 1976 e lì realizzarono tre album, uno più bello dell'altro. Andiamo adesso con la musica afro dei primi anni 70 con i Titanic, questa è Sultana.

stile afro inizio anni 70, dove troviamo tutte le percussioni acustiche, qui non c'è niente di elettronico e spesso la presenza dell'organo Hammond che faceva direi la differenza. I Titanic, appunto, con Sultana, canzone che dicevo fu poi anche ripresa da un gruppo belga a metà degli anni 80, i Neon.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

grande potenza c'è in questo pezzo, grazie anche alla versione disco mix a cura di François Kevorkian, che era un famoso DJ che veramente si occupò di tantissime produzioni negli anni 80, una produzione a cura di Vanda & Young per quanto riguardano questo gruppo, che fece un grandissimo successo proprio con questa canzone. Flash and the Pan, appunto, si erano formati, ricordiamo, in Australia, ed era un gruppo dedicato alla New Wave e dintorni. Questo forse è un brano forse più danzereccio fra tutte le produzioni che hanno fatto loro, molto attivi tra il 1978 e il 1992. Questo sicuramente è il brano che almeno qui in Italia ha funzionato più di tutti. Continuiamo un po' con la musica pop internazionale, perché a questo punto abbiamo una versione a disco mix meravigliosa, anche in questo caso un hit che andò veramente alla grande. È molto bello anche l'introduzione di questo disco mix, quasi mi dispiace parlarci sopra, ma vabbè, bisogna dire due parole. Intanto il titolo della canzone, We Close Our Eyes, e l'ascoltiamo appunto, come già detto, in versione a disco mix. Sentite che introduzione meravigliosa.

grandissimo successo anche qui in Italia per quanto riguardavano questo duo Peter Cox e Richard Drummy, così si facevano chiamare, informazione i Go West, che realizzarono 6 album tra il 1985 e l'ultimo pubblicato nel 2008. Comunque questa è la canzone diciamo a cui si deve il grande successo di loro, appunto We Close Our Eyes, e anche un altro brano comunque funziona abbastanza bene dal titolo Call Me. E a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora formazioni degli anni 80 di grande successo in quell'epoca. Noi in questo caso ci ascoltiamo la versione disco mix originale, forse ancora più interessante il remix che comunque abbiamo già pubblicato qualche volta.

eccoli qua, al pari dei Go West, anche in questo caso erano praticamente, vediamo un po', non vorrei sbagliare, fossero un duo, ma forse no, vi sono sbagliato, era un quartetto, gli Hong Kong Syndicate, con un certo Gerd Gründer, Gerd Blatz, Hans Smith e anche Herdy Muller. E appunto loro realizzarono 4 album tra il 1982 e il 1987. La canzone sicuramente più famosa di loro è proprio questa Too Much, ma anche un altro brano funzionò molto bene anche nelle nostre discoteche, quello che risale, non vorrei sbagliare, intorno al 1986-87. E vediamo un po' un attimino, perché a questo punto facciamo un salto in Inghilterra, ci siamo occupati di diverse nazioni, naturalmente mancava l'Inghilterra, e in Inghilterra c'era un trio, Stock Aitken Waterman, che faceva dischi a palate, uno dietro l'altro, naturalmente creando tanti artisti e anche diversi gruppi, come questi Dead or Alive, che veramente fecero un grande successo con tanti hit, cominciando da You Spin Me Round, ma anche questa Lover Come.

dagli stessi produttori di Sinitta, dagli stessi produttori, ma potrei fare una lista talmente lunga che è una cosa incredibile, Kylie Minogue, Rick Astley, c'erano anche questi Dead or Alive che realizzarono un album, Yachtquake, nel 1985, che ebbe veramente un grandissimo successo e all'interno del quale trovavamo tutta una serie di hit, tra cui You Spin Me Round, appunto, questa Lover Come Back to Me, anche In Too Deep, sono tutti pezzi che funzionano molto bene. E su questo stile un po' elettronico, ancora una volta in Inghilterra, abbiamo i Bronski Beat con Hit Perfect.

0: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

una svolta alla sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
14: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mi

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

Erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28. A tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento. Ciao.

0: dall'ultimo LP di Antonello Venditti, riempipista qui della discoteca Blue Beard.
1: Antonello,
0: questa insostenibile leggerezza dell'essere.

Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70 80 90 mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.